0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pradua.
1: Pradua more music.